0: anche giusto. Scognerai con me. Codico mio nome che visto qui. Animale tu mi letto
1: questo. Ah, io un po' scimmio. Cosa si chiama?
2: Oh, mamma mia, per chi è vero?
3: Ah, ma ne è, Brenia, ne è, ne è.
1: Oh, fuck, c'è, eh?
3: Ma c'è un grado?
1: Adesso c'è un grado.
3: Cosa sta? Sta?
1: Petta chi?
3: Te.
1: Petak!
4: Petak je veče, sedam u meče, možda će večeras neka da se opeče, jer moja mala pčela odavno nije jela, situacija je gadna, jer suviše je glad.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.